Mali kurura mali niki ki naromba konde. Faritani lutabale naromba konde. Misikina.